jerejef Khalifa Lo mbokk auditeur yi ma ngi len di nuyu kenn ku ni sa tro ki sa sante ma ngi sante yalla sun borom tabaaraku wa taala julli ci nabi mustafa sangu sangi amane mbektek balnex yewata gi ni nak fi ci RSI radio senegal international kaddu gi di baaw fi ci dakaru ñu fassiyene nak ñoo leen neena fa seen émission bi ngeen bëgg seen bop moy musique dembu di nuyu soppe yi ak xaridi ak amdi jamm yek dekkando yi su waxtu yu joté rek ñom ñep ñu jël seen poste radio bayiko ci RSI di déglu musique dembu ñi ni morceau yu yag yi dafa am lu mu leen di fatali ñi ni commentaire yi mo leen gëna neex ndax ñi neewon ci orchestre bi joggé fi dem fi dem fi dañ ci jëlé xam xam té ñom neena fi rek lañ ko mëna déggé ci RSI tay nak ma jakarlo Khalifa Lo mo nek ci walu machine bi ci micro bi sen xarit Baye Mbaye Diop di nuy nak code bigé la Linguère Fans Omar Pen xamna dina bekk ci Omar Pen bobu ak ki di Jadru Nia sama ndandar bi ak auditeur yi ñi ne ci bir kër gi yépp yeen ñepp ñi ngi leen di nuy biñu ubé Omar Pen nak dañuy delu wat ci benen ñaarelu Omar Pen continuer animation bi Khalifa Lo Omar Pen

kuna dimanche ni ki dem ci njalor gey ñu fassiyene ko rob altiné tay ji nak ci baqi tuba 11h ci suba ñaan gi téélé dol ci njalor gey amono nak fanwer at ak juroom ba mi wañé ko serigne cheikh diaw mansour ci tuba dar khoudous basirou gey di mag nek ci tuba loyen mbay ba nijaale nek ci jakk serigne bay ndjay ak sawru gey baale nek ci jawé mam cheikh ñang ci tuba ngirenen ibrahima fall gey di mag ci fatou mor gey rak la nek ci tuba loyen fallou ba di yaay nek ci tuba soura ibrahima ba nijaale nek ci italy samba gey rak la mag ci italy pape ciubu italy ak mati sall ci kaolak ñomek ño bolo di tagge nak mati gey dal wañé ko na samedi biñu wess ci tuba loyen mati gey nak neew bi dal ñuy koy nenañu dañu ko wadjal nak altiné tay ji 11h ci suba ci tuba jakké daru khodous dal di koy denc tay ji ci tuba bakhia mati gey nak ak ñaanam tay lay doon inshallah altiné tay ji lañ koy ñaanal yalla ci tuba loyen ñen fukat ak juroom amana ko batay mam balla jax te khassaid tuba ñaari bayfal ko fele lettre bi jégué Seigne Thierno Diop Khalifa Cheikh Massamba Diop Sam Seigne Souaybou Diop ci Touba Mariana Seigne Khadim Mbacké Dar Mousti Seigne Bassirou Diop Nogoy ci Touba Mariana Seigne Sam Diop ci Taysir Seigne Damlay Darou Mannan Mbay Diop ci Touba Mariana Soxna Binte Diop rak la nek ci Ramatou Cheikh Mbacké Diop rak la ci Ramatou Soxna Famou Diop rak la nek ci Touba ak Bomba Diop rak la nek ci Touba Mariana Souaybou Diop dom la nek ci Touba Mariana Moussa Diop dom la ci Dakar Mbay Diop di dom ci Italie ak Mamour Diop dom la ci Dakar Cheikh Sam Diop dom na ci Kaolack ñoom ñep ñoo bolo di tagge nak soxna Maguette Diop ñu gën ko am ci Maguette Fall soxna Maguette Diop ñu gën ko am ci Maguette Fall wañé ku na altiné niki tay ji ci Touba ba Touba Mariana nenañu nak altiné tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia témirat bu manké ñett amon nako muy 97 ans Seigne Barre Diop Khalifa Keur Mandoumbe Seigne Fallou Diop Serigne Thiki Wagneku Seigne Cheikh Diop mom Seigne Thierno Degen ci Daru Diop Seigne Nourou Diop Khalifa Seigne Samba Kharit ci Touba Seigne Abdou Khafour Mbacké mom Seigne Mbacké Astou Seigne Bass Mbacké Daru Salam Seigne Moustapha Diop mom Soxna Mousli ci Touba Jaja Sey ci Touba Mariana Seigne Amdou Diop ci Touba Daru Khadim Bosso Demba Diakho rakla ci Fatou Soxna Ousseynou Sey di Soxna ci Fatou ñoy tagge nak Baye Kabou Diakho Baye Kabou Diakho wañé ko dimanche niki dem ci Touba hôpital bu Djémoul ñu fassiyene ko rob altiné tay ji nak 11h ci suba ci Daru Salam tay ji nak di altiné lañ koy defal lepp ci Touba Sam quartier ke Serigne Nar djomen fukat ak djom amon nako bu wañé ko Serigne Cheikh Alim Diène Khalif Jaxal bu Ndienné Aladji Mbacké Fall ci Mbar Serigne Fall Sikourou Lambar Thierno lo nek ci Goria di Jarbat ci Fatou Abdou Sow nek ci Daré Sidi Cheikh Diop Gorola ci Fatou Mbenn Fall dom la nek ci Goria Modou Fall rak la nek ci Mbar Sidi Diop ci Touba Binte Jang nek ci Touba Modou Fay ci Touba Mam Gor Fall ci Mbar ak Daba Jang di Sonu Fall dek ci Mbar ñom ñep ñoy tagge nak seen borom kër xatte wolé dekkando moy Madoun Fall dal wañé ko na samedi biñu wessu ci Mbar Madoun Fall mi wañé ko samedi ci Mbar nak denc nañ ko ci Mbar ñaan gi nak mom defal nañ ko demb dimanche lañ ko ñaanal yalla ci mbar amon nak 84 ans amono dal jom ñet fukat ñent ba muy wañé ko serigne muntaha basirou mbacké khal général koulou mouride touba balla diagne di dom nek ci touba habibou lo nek ci touba daru karim ousmane sey nek ci touba foral ak soxna batiba nek ci touba guy mbind sarax sey mam ci touba galay diagne nek ci touba aliye moussa fall dakar ak mayba ci ndamuk mor ak ndiaw diagne nek ci ngeen sey sonno sek nek ci ngeen sey ak ndiaye diagne ci ngeen sey ak ndiaxat sey nek ci ngeen sey ñom ñep ñoo bolo nak ti tagge soxna peul fall dal wañé ko dimanche niki dem ci ngeen sey soxna peul fall nak rob nañ ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak mom tay lay doon altiné inshallah ci ngeen sey amono témrat bu manki fukk bo mi wañé ko mi 90 ans awo badi day nek ci touba loon ak cheikh badi mag nek ci keulel nar geyn ti tante nek ci baghdad papa sey nek ci mbirkilan aladji diaw dekk ci bayla ak matiba ndey la nek ci keulel mayeb gay mag ci italie sonu job di tante nek ci ngeydian cheikh ba mag ci touba gede ousmane gay amerique bayla ci fatou ñu tagge sen xalte wolre dekkando muy mati gay mi nak wañé ko na samedi biñu wess ci touba loyen mati gay nak nenañu tay lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci touba jakké daru khodous dal di koy denc tay ji ci touba bakhia loju ci walu ñaan git nenañu tay ji lañ koy ñaanal yalla ci touba loyen mati gay dal amon na ñeen fukat ak juroom ba mi wañé ko batay mam balla jax tax saïd touba ñaari bay fall fofé la lettre bi joggé alhaji mam thierno mbacké mom mam cheikh aw balla borom touba ak busra ak daru minam pet di xalpa mam cheikh aw balla
ak señ Balla Diakhaté Touba Diémoul Moussa Ndiaye ci Touba Souleym Sidi Ndiaye Touba Ndindi.

ke ndagu secce Dakar Malika papa jagn kawla ke mamor sal ci keur ale ibu job necce dar musti say bu ndjay ndindi seigne fallu musfa sec chauffeur la mun ci Dakar tierno ñaan sec necce Touba Maria Nansis adama ndjay di jarbat necce Amerique ak soxna ami sec di mag necce Dakar bay salu sec mag la necce Dakar yembal ngam ñep ñoo bolo di tagge bay tierno sec bay tierno sec nak ñu gën xam ci tierno jaxate bay tierno sec ñu gën ko am ci tierno jaxate wañé ko na dimanche niki dem ci ndindi seigne fallu ni fassiyene korop altiné tay ji 10h ci suba ci Touba Bakhia tay ji di altiné lañ ko fassiyene defal lepp ci ndindi seigne fallu djuroom en fukat ak djuroom ñent amon nako ñi diko jalit alhaji mam tierno mbacke mo mam cheikh balla borom Touba ak busra ak daru minam pet diko jali njabot jepte bawul ci na kenn nuru jaxo fati bey ci Touba yonu daru ak nuru jaxo ci Touba da tonzil daru saw Touba sam nuru maram jaxo Touba aslem bay serigne jaxo di mag nek ci Touba dar khudus bay tala jaxo di mag nek ci Touba dar khudus bay modou fati job mag la ci fatou mag ci Touba dar khudus soda jaxo di mag nek ci ngebel ak alhaji jaxo mom tam rak la nek ci Touba dar khudus newga mor job di jarbat nek ci Touba sam marché bu bess cheikh jaxo dom la ci fatou nuru jaxo dom la ñom ñep ño bolo di tagge baye kabu jaxo nak wañe ko na dal dimanche niki dem ci Touba hopital jemul mom baye kabu jaxo ñaan gi nak nenañu dañ ko ñaan yalla altiné tay ji 11h ci suba lañ koy denc tay ji kon nak baye kabu jaxo mi wañe ko dimanche niki dem ci Touba hopital bu jemul japp len ni altiné tay ji lañ ko rop inshallah 11h ci suba ci daru salam altiné tay ji lañ koy defo lepp ci Touba sam quartier que serigne nar amon nak juroom en fukat juroom bami wagneko seigne muntaha basirou mbake khalif general kolumuri Touba alsan se nek ci mbour sonna astu jatte nek ci sarsara tala jagne digoro nek ci mbour alsan fall maire de kanen job ak modou ndak ndjay digoro ci fatou aydu job mang ci Touba cheikh geyba mang ci Touba ndjaxay ak nogoy jagne nek ci dakar cheikh mbake sey mbour amina jagne ci sagata ak njobo seydi xari nek ci ngeen seigne modou lo nek ci ndamor ak mbolam njabotou ndambor modou sala ndjay dekk ci njapat ak bay samba ba nek ci ngeen sey ñom ñep ño bolu nak di tagge soxna peul fall wañe ko na dimanche niki dem ci ngeen sey soxna peul fall nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhia waye nak laju ci walu ñaan gi altiné tay ji lañ koy ñaanal yalla inshallah ci ngeen sey

kokondi ka janten di situation régionale sati Sénégal ñaw ju ko raka jom sum jade mi dara ko melo du mu yu di borom mabbe o Joseph Gersane o mi te ka no matal fna ko fi di ko sumay